0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi sulla A1 Milano-Napoli fino alle 5 il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna ed anche quello tra Valdarno ed Incisa in direzione di Firenze. Fino alle 6 chiuso anche il tratto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna!

Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033€, 33 rate mensili da 99€. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705€. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa, da 13.750€.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A4 Milano-Brescia e tratto tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia, sulla A8 Milano-Varese e quello tra Solbiate Albizzate e Lago di Varese in direzione di Varese, mentre sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi sulla 14 Adriatica fino alle 5 il tratto tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna. Fino alle 6 quello tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni di marcia e in direzione di Bari il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna e quello tra Valdarno ed Incisa in direzione di Firenze. Fino alle 6

0: Europei, il tratto tra Capo e Santa Maria Capua Vetere per quanti viaggiano verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi sulla 14 Adriatica fino alle 5 il tratto tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna, fino alle 6 quello tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni. Sulla 16 Napoli Canosa fino alle 6 chiuso il tratto tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona-Tuce. Sulla 10 quello tra Arenzano ed il bivio con la 26 verso Genova e fino alle 5.30 anche il tratto tra il bivio con la 7 e Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Dovada verso Gravellona-Toce. Sulla 10 quello tra Arenzano ed il bivio con la 26 in direzione di Genova e sulla 12 Genova-Sestri-Levante il tratto tra Recco e Genova-Nervi verso il capoluogo Ligure. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: RTL.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e Dovada verso Gravellonatoce. Sulla 10 quello tra Renzano ed il bivio con la 26 verso Genova. Fino alle 5.30 sempre sulla 10 chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Genova Pra verso Ventimiglia. È tutto, buon viaggio.

0: domani torno.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori il tratto tra il Bivio con la 10, Genova-Savona e Dovada verso Gravellona-Toce. Sulla 14 Adriatica invece, sempre fino alle 6, resta chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e Milano Sud in direzione di Bologna registriamo code per lavori e per lo stesso motivo sono chiusi fino alle 6 sulla 26 dei trafori il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Dovada verso Gravelunatoce e sulla 14 Adriatica quello tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Pescara. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete e ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in fiamme ora spento sono 8 km di coda tra Magliano Sabina e la rimazione di Roma Nord verso Roma, mentre per due veicoli fermi in avaria, anche questi rimossi, code in direzione di Bologna ci vogliono circa 50 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima e 3 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi. Ci spostiamo in Liguria lungo la 7 Serravalle-Genova. È un incidente con un mezzo pesante coinvolto, la causa dei 2 chilometri di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Prudenza sulla 13 Bologna-Padova, un incidente tra due auto causa 3 chilometri di coda tra Villa Marzana ed Occhiobello verso Bologna. Per il traffico intenso in Lombardia, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia. Tempi di percorrenza di 40 minuti tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Con questo è tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Energia Radio.
1: 29 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli per un veicolo in fiamme. Ora spento, si registrano 9 km di coda tra Magliano Sabina e la diramazione di Roma Nord verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di percorrenza di 100 minuti tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Sempre su questa autostrada un veicolo fermo in avaria sta causando code per 2 km tra Attigliano ed Orte in direzione di Roma. Sulla 13 Bologna-Padova per un incidente tra due auto sono 3 i chilometri di coda tra Villa Marzana ed Occhiobello verso Bologna. Ci spostiamo in Liguria sulla 7 Serravalle Genova a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Il traffico è momentaneamente bloccato con 3 km di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli per un veicolo in fiamme ora spento. Si registrano 6 km di coda in diminuzione tra Magliano Sabina e la diramazione di Roma Nord verso Roma, mentre per il traffico intenso, sempre su questa autostrada, code a tratti con tempi di 100 minuti tra Firenze e Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Ancora su questa autostrada un veicolo fermo in avaria sta causando code per 2 km tra Attiliano ed Orte verso Roma. Sulla A13 Bologna-Padova per un incidente tra due auto, ora risolto, sono 3 i chilometri di coda tra Villa Marzana ed Occhiobello verso Bologna. Ci spostiamo in Liguria lungo la 7 Serra Valle Genova, un incidente con un mezzo pesante coinvolto causa 4 km di coda tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano. Infine traffico intenso in Lombardia, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza i 30 minuti tra Pera e Milano Est verso Brescia. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo 6 km di coda tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione di Milano per l'incidente di un mezzo pesante. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia. Ai soli veicoli leggeri diretti a Milano consigliamo di uscire Vignole Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A chi da Genova, Savona o Livorno è diretto invece a Milano consigliamo di percorrere la A26 dei trafori e quindi la diramazione Predosa-Bettole. Sul posto comunque stanno intervenendo tutti i mezzi di soccorso. Sulla 1 Milano-Napoli invece registriamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sempre verso Bologna. Situazione analoga in A4 Milano-Brescia tra Pelo e Milano Est verso Brescia, tanto quanto tra il bivio con la tangenziale est di Milano e il bivio con il raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Con questo da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.

0: Lido.
1: Ottica Domenico. Vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su domenico.it.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 7 Serra Valle Genova, dove restano 6 km di coda tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano per l'incidente di un mezzo pesante. Il traffico scorre momentaneamente su una sola corsia. Ai soli veicoli leggeri diretti a Milano consigliamo di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serra Valle Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A chi da Genova, Savona o Livorno invece è diretto verso Milano consigliamo di percorrere la A26 Genova Gravellona Torce e la diramazione Pradosa Bettole. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Sulla 1 Milano-Napoli registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sempre verso Bologna. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale est di Milano e il raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. E con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo 6 km di coda tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano per l'incidente di un mezzo pesante. Il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia. Ai soli veicoli leggeri diretti a Milano consigliamo di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A chi da Genova, Savona o Livorno è diretto invece verso Milano consigliamo di percorrere la 26 Trafori e la diramazione Predosa-Bettole, mentre in A10 Genova-Savona segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale est di Milano e il raccordo Viale Certosa verso Torino. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 7 Serravalle Genova, dove è temporaneamente bloccato il tratto tra Isola, tra Chiedovenia, tra Serravalle Scrivia, sì, tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, tra Isola del Cantone. Tra l'altro ci sono anche 6 km di coda verso Milano per l'incidente di un mezzo pesante. Il traffico defluisce al momento su una sola corsia. Ai soli veicoli diretti a Milano consigliamo di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A chi da Genova o Savona o Livorno invece è diretto a Milano consigliamo di percorrere la A26 Trafori e la diramazione Predosa Bettole. Sulla 10 Genova Savona restano 2 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova. In autosole invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra il bivio con la tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. Per ulteriori informazioni, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi.

0: fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Quando suona così è estate. Quando si brinda così è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

direttissima in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di quasi un'ora, mentre tra Orvieto ed Attigliano si è formato un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto in direzione di Roma. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo 6 km di coda tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione di Milano per l'incidente di un mezzo pesante. Ai soli veicoli leggeri diretti a Milano consigliamo di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. A chi da Genova, Savona o Livorno è diretto invece a Milano consigliamo di percorrere la A26 a Trafori e la diramazione Predosa Bettole. Sulla 10 Genova Savona 1 km di coda per un'auto in avaria tra il bivio con la 7 e lo svincolo Genova Aeroporto verso Ventimiglia, e coda per traffico intenso invece tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 in direzione di Genova. Sulla 1 Milano-Napoli coda a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di quasi un'ora, mentre tra Orvieto ed Attigliano si è formato 1 km di coda per un incidente da poco avvenuto in direzione di Roma. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove segnaliamo 5 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia verso Milano. Per maggiori informazioni o per conoscere eventuali percorsi alternativi, vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, registriamo invece code a tratti per traffico in

intenso tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, e per le stesse ragioni coda invece tra Fiorenzuola e il bivio con la A15 Parma La Spezia verso Bologna. Coda a tratti per traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, mentre sulla A9 dei Laghi coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Infine il punto sul versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Italia. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza.

0: domenica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla rete, partiamo dalla 7 Serra Valle Genova dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori che si sono resi necessari dopo un incidente avvenuto tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia verso Milano, mentre sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandia.

0: Paese in coda di circa un'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Italia. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossime notizie tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta in questo momento sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo che è stato appena bloccato il traffico con al suo interno un chilometro di coda tra Ferentino ed Anagni in direzione di Roma per un veicolo in fiamme. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Per maggiori informazioni o eventuali percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803-111. Sempre in A1 segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di quasi un'ora, mentre sulla 1 direttissima per un veicolo rimasto in panne in galleria restano 2 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Isola del Cantone e Roncoscrive in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo coda per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 9 Lenate Como Chiasso coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Spostandoci sulla 1 Milano Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, mentre sulla 1 direttissima per un veicolo in avaria da poco rimosso restano 3 km di coda tra il bivio con la variante Rivalico e Badia in direzione di Firenze. Tutte le corsie sono ora percorribili e restando in auto

0: Sole segnaliamo inoltre 3 km di coda per un veicolo in fiamme da poco spente tra Ferentino ed Anagni in direzione di Roma, anche in questo caso. Dunque, tutte le corsie sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.
1: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo coda per traffico intenso tra Pontebbe e Ogovizza verso Tarvisio. In A9 Lenate Como Chiasso, coda invece per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Spostandoci in A1 Milano Napoli, segnaliamo invece coda a tratti per traffico intenso tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, mentre sulla 1 direttissima per un veicolo in avaria da poco rimosso restano 2 chilometri di coda tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Tutte le corsie sono dunque da poco percorribili. Restando in autosole segnaliamo inoltre 3 chilometri di coda per un veicolo in fiamme da poco spente tra Ferentino e Danagni in direzione di Roma. Anche in questo caso da poco tutte le corsie sono tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e alle Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1/4 d'ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. Quanto alla A9 da Enate Como Chiasso, coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni, coda invece sulla 1 direttissima tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Infine, registriamo code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza qui di circa 1/4 d'ora. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore. Le autostrade per l'Italia, la circolazione scorrevole sulla rete, queste le principali eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, ovvero il doppio del consueto. Ci spostiamo adesso in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. C'è una coda per un mezzo in avaria, il nostro personale sta intervenendo. Spostiamoci invece ora sulla 9 Lainate Como Chiasso, perché tra Como Centro e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera, c'è una coda per operazioni doganali. Flussi intensi poi sulla 4 Milano Brescia, tra Pere Milano Est in direzione di Brescia, e analoga situazione anche sulla 14 Bologna Taranto. Siamo tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Taranto. Occorre circa un quarto d'ora per percorrere il tratto. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: on time.
1: Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole, queste le principali eccezioni. Partiamo dalla Complanare di Bologna perché si è reso necessario il blocco del traffico tra Castelmaggiore e quartiere Lama in direzione della 1 Milano-Napoli a causa di un camion in fiamme. Mentre anche sulla 4 Milano-Brescia, in questo caso è un incendio limitrofo alla carreggiata, sta causando in questo caso code sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale nord di Milano e Cormano in direzione di Torino. Passiamo ora alla 1 Milano-Napoli, traffico intenso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, tempi di percorrenza di circa mezz'ora, e poi invece sulla 9 Lenate Como Chiasso, la coda tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera per operazioni doganali. Siamo ora in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, poiché dal Piazzale Francese in direzione dell'Italia i tempi di attesa sono di un'ora, mezz'ora invece nella direzione inversa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le principali eccezioni al momento. Partiamo dalla Complanare di Bologna, dove si è reso necessario il blocco del traffico tra Castelmaggiore e Quartiere Lama in direzione della 1 Milano-Napoli per un camion in fiamme. Al momento riscontriamo anche un chilometro di coda. Mentre invece per quanto riguarda la 4 Milano-Brescia, tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino, la coda è per un incendio limitrofo alla carreggiata. Siamo ora sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano, ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Anche sulla 14 Bologna-Taranto riscontriamo flussi intensi, siamo tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1. Chiudiamo con la 9 Lainate-Como-Chiasso, perché tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera la coda è per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito con le notizie principali che riguardano innanzitutto la 14 Bologna-Taranto, perché tra Foggia e Cerignola Est in entrambe le direzioni si è reso necessaria la chiusura del tratto per il fumo causato da un incendio. Mentre invece, spostandoci sulla Complanare di Bologna, il tratto tra Castelmaggiore e quartiere Lame in direzione della 1 Milano-Napoli vede un blocco del traffico a causa in questo caso di un camion in fiamme. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Spostandoci poi sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Siamo adesso invece sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e la variante Valgo verso Bologna, traffico intenso. 5, 3.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Emilia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento sulla rete, queste le principali notizie. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto perché è stato appena riaperto il tratto tra Foggia e Cerignola Est a causa di un incendio riguardante la sterpaglia limitrofa alla carreggiata. Andando invece sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Ferrara Nord verso Bologna sono 3 km di coda per un mezzo in avaria, mentre nel senso opposto c'è 1 km di coda a causa di un incidente tra Monselice e Terme Euganee. Sulla 4 Milano-Brescia adesso tra Monza e Cormano in direzione di Torino la coda è per un incendio nei pressi della carreggiata. Spostandoci poi sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso. Chiudiamo con la 9 Lenate-Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera la coda è per operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, queste le principali notizie sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Riscontriamo 4 km di coda per un mezzo in avaria e nel senso opposto invece tra Monselice e Termeugane abbiamo invece 2 km di coda per un incidente appena risolto. Spostandoci poi in A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa un'ora, e sulla 1 Milano-Napoli per la stessa causa tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Milano, i tempi di percorrenza invece salgono a 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino, il traffico intenso qui causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora, e chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, perché dal piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa un'ora, mezz'ora nel senso inverso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova. Siamo tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Qui riscontriamo 3 km di coda per un mezzo in avaria, ora rimosso. Mentre nel senso opposto, anche tra Villa Marzana e Boara, c'è 1 km di coda per un mezzo in avaria. Spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano Napoli, le code a tratti determinano tempi di percorrenza di circa un'ora. Sulla 1 Milano-Napoli, analoga situazione tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano, ma i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Anche spostandoci sulla 4 Milano-Brescia, sempre per il traffico intenso, troviamo tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, da Piazzale Francese verso l'Italia, tempi di attesa di circa un'ora, mezz'ora, nel senso inverso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione in aumento sulla rete. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto perché tra Trani e Molfetta in direzione di Taranto abbiamo un chilometro di coda a causa di un'auto ribaltata, il nostro personale è presente sul posto. Spostandoci poi invece, ritornando più a nord nell'A14, tra Castel San Pietro, il raccordo di Casalecchio, verso la 1 Milano-Napoli abbiamo invece traffico intenso e tempi di percorrenza di circa 3/4 d'ora. Sulla A13 Bologna-Padova invece tra Villa Marzana e Boara verso Padova un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Nel senso opposto, quindi verso Bologna, tra Villa Marzana e Occhiobello i chilometri di coda sono 3 per un veicolo in pane, ma in questo caso si tratta di un veicolo che è appena stato rimosso. Spostandoci anche sulla 1 Milano-Napoli riscontriamo traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, perché tra Trani e Molfetta in direzione di Taranto sono 2 chilometri di coda a causa di un'auto ribaltata. I mezzi di soccorso stanno intervenendo. Spostandoci invece sulla A13 Bologna-Padova, tra Altedo e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso, un tempo di percorrenza di circa mezz'ora, mentre nel senso opposto, quindi verso Padova, tra Villa Marzana e Boara, 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria. Spostandoci poi sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1, il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa 3/4 d'ora, mentre invece sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 2 chilometri di coda per operazioni doganali. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Partiamo da un aggiornamento dell'ultimo minuto che riguarda la Complanare di Bologna. Infatti tra Castelmaggiore e Quartiere Lame verso la 1 Milano-Napoli il traffico è bloccato con coda a causa di un incidente da poco avvenuto. Spostandoci poi invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli abbiamo code per traffico intenso. Riscendendo a sud, ancora sulla 14, tra Trani e Molfetta in direzione di Taranto sono invece 2 km di coda per un'auto ribaltata. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Ci spostiamo ora sulla A26 dei trafori, perché tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova sono 2 km di coda per materiali dispersi, mentre sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Monza verso Torino code per un mezzo in avaria.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Partiamo dalla Complanare di Bologna, dove si è reso necessario il blocco del traffico tra Castelmaggiore e quartiere Lame in direzione della 1 Milano-Napoli a causa di un incidente che sta anche generando coda a partire dall'ingresso di Fiera. Mentre invece ci spostiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, perché tra Trani e Molfetta in direzione di Taranto sono 2 chilometri di coda per un'auto ribaltata. Risalendo poi in A14 tra il bivio con la 1 e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Taranto abbiamo code a tratti per traffico intenso, i cui tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti. Code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione di Roma. Spostandoci poi invece sulla A26 dei trafori abbiamo una coda di 2 chilometri per materiali.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo infatti dalla Complanare di Bologna, perché tra Castelmaggiore e quartiere Lama in direzione della 1 Milano-Napoli il traffico è bloccato a causa di un incidente che sta anche generando una coda. Mentre invece andando sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto compreso tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio verso la 1 vede traffico intenso e tempi di percorrenza di circa mezz'ora, mentre nel tratto più a sud della 14 tra Trani e Molfetta verso Taranto c'è un chilometro di coda per un incidente da poco risolto, quindi tutte le corsie sono ora percorribili. Spostandoci poi sulla A4 Milano-Brescia, tra la tangenziale e Sesto San Giovanni verso Torino ci sono code a tratti per traffico intenso, mentre sulla 9 Lenate-Como Chiasso tra Como Centro e Como Montelupino verso la Svizzera coda per un mezzo in avaria.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante al momento è sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 8 Fiere e la 5 quartiere Lama in direzione della 1 Milano-Napoli. Il traffico è bloccato, c'è coda per la rimozione di un camion che aveva preso fuoco. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campeggine. Per chi viaggia verso Bologna, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte un'auto ed una moto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 7 Serravalle Genova, ora tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, per chi viaggia verso Genova, 1 km di coda per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 e quello con la 13 verso Ancona, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 45 minuti. Con questo è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!

0: arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sempre in primo piano la tangenziale di Bologna tra l'uscita 8 Fiere e la 5 quartiere Lame. Per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli il traffico è bloccato e c'è coda per la rimozione di un camion che aveva preso fuoco. Ora sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campeggine. Per chi è diretto a Bologna 5 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolti una auto ed un camion. Il traffico transita su una sola corsia e per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 e quello con la 13 in direzione Ancona, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 45 minuti. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sulla tangenziale di Bologna, tra l'uscita 8 Fiere e la 5 Quartiere Lame. Per chi viaggia verso la 1 il traffico è bloccato e si è formata coda per la rimozione di un camion che aveva preso fuoco. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e 3 di Canossa-Crampeggine in direzione di Bologna, 5 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolti un'auto ed un camion. Il traffico scorre su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi

alternativi, potete contattare il nostro call center Viabilità, il numero gratuito 803111. Sulla 7 Serravalle Genova, 3 Isola del Cantone Ronco Scrivia verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico e transita attraverso uno scambio di carreggiata. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo. Da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la tangenziale di Bologna tra l'uscita Ottofiere e la 5 quartiere Lame, per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli il traffico è bloccato e c'è coda per la rimozione di un camion che aveva preso fuoco. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campeggine in direzione Bologna, 2 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto ora, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro, per chi è diretto verso Ancona, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione della 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio. Vi ricordiamo di guidare con prudenza e ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. RTL.

0: talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita Fiera 8 e la 5 quartiere Lame in direzione della 1 Milano-Napoli, coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Andiamo ora sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Per chi è diretto verso Genova, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata. Ed ora sulla 14 Bologna Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione della 1, code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio, tempi di percorrenza di circa un'ora. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro. Per chi viaggia verso Ancona, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 35 minuti. In direzione della 1 Milano-Napoli, sempre sulla 14, code a tratti anche tra Castel San Pietro ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio, qui il tempo di percorrenza è di 35 minuti. Rimaniamo nell'area bolognese, sulla tangenziale di Bologna, tra l'uscita 8 Fiere e la 4 via del Triumvirato, per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli, coda per il traffico con tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 7 Serravalle Genova ora, tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Vi ricordiamo di guidare con prudenza, rispettare i limiti di velocità e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante è sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Daltedo verso Bologna. Il traffico è bloccato, sono 2 chilometri di coda per la rimozione di oggetti presenti sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10, Genova Savona e Masone, per chi viaggia verso Gravellone.

0: Un chilometro di coda con tendenza all'aumento per l'incidente autonomo di un'auto avvenuto in galleria. Il traffico defluisce su due corsie. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, code a tratti per il traffico, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Daltedo, per chi è diretto verso Bologna sono 4 km di coda con tendenza all'aumento. Il traffico è bloccato per la rimozione di oggetti dalla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ed ora sulla 26 dei trafori, tra il bivio con la 10 Genova, Savona e Masone, per chi viaggia verso Gravellona, 1 chilometro di coda per l'incidente autonomo di un'auto avvenuto in galleria. Il traffico defluisce su 2 corsie. Ricordo sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Novi Ligure chiusa in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle Genova fino alle ore 10 del 31 di agosto. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Daltedo verso Bologna. Il traffico è bloccato, sono 6 km di coda con tendenza all'aumento per la rimozione di oggetti sulla sede stradale. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 26 dei trafori, tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona, 1 chilometro di coda per l'incidente autonomo di un'auto avvenuto in galleria. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 1 direttissima ora tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Firenzuola verso Firenze, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud ed Altedo, per chi è diretto verso Bologna il traffico è bloccato, sono 7 km di coda causati dalla presenza di un albero caduto sulla carreggiata a causa dei forti temporali che si sono verificati nel pomeriggio di oggi. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo ora sulla 8 Milano-Varese, tra Legnano ed Origio Ovest verso Milano, coda per lavori di pavimentazione. Il traffico transita su una sola corsia. Ed ora sulla 26 dei trafori, tra il bivio con la 10, Genova-Savona e Masone, in direzione di Gravellona, 2 km di coda causati dal traffico congestionato, tempi di percorrenza di 20 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Daltedo in direzione di Bologna il traffico è bloccato e sono ora 8 i chilometri di coda, la tendenza all'aumento per la presenza di un albero caduto sulla carreggiata a causa dei forti temporali che si sono verificati nel pomeriggio di oggi. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo ora sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Dorigio Ovest verso Milano, coda per lavori di pavimentazione e traffico su una corsia. Vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Vi ricordiamo anche di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante è sulla 13 Bologna-Padova. Tra Ferrara Nord e Daltedo, per chi viaggia verso Bologna, il traffico è bloccato. Sono 8 km di coda con tendenza all'aumento per la presenza di un albero caduto sulla carreggiata a causa dei forti temporali che si sono verificati nel pomeriggio di oggi. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo sulla 8 Milano-Varese, tra Legnano e Dorigio Ovest, per chi è diretto verso Milano, coda per lavori di pavimentazione, il traffico defluisce su una sola corsia. Vi ricordo poi che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Novi Ligure chiuse l'entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova fino alle ore 10 del 31 di agosto. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna, ci sono 8 km di coda causati da un incidente ormai risolto. Si transita su tutte le corsie disponibili. Per lavori, sulla 4 Milano-Brescia è chiuso fino alle 5 di domani il tratto tra Brescia Ovest e Rovato in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La notizia principale sempre sulla 13 Bologna-Padova, dove permangono 8 km di coda tra Ferrara Nord ed Altedo verso Bologna a causa di un incidente risolto. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese, chiuso fino alle 5, il tratto tra la diramazione Galla Rategattico e Solbiate Albizzate verso Varese. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Basta il tempo di un fiore.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Apriamo sempre con la 13 Bologna-Padova. Tra Ferrara Nord ed Altedo verso Bologna ci sono 8 km di coda per materiali dispersi ormai rimossi. Mentre per lavori sulla 9 Lainate Chiasso, fino alle ore 5 è chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna, ci sono 8 km di coda per materiali dispersi, ormai rimossi. Mentre per lavori registriamo il tratto chiuso sulla 9, Lainate Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, riapertura prevista per le ore 5. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord ed Altedo verso Bologna ci sono 4 km di coda per materiali dispersi, ora rimossi. Per lavori sulla A8 Milano-Varese chiuso fino alle 5 il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Solbiate in direzione di Varese. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord ed Altedo verso Bologna, ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Per lavori sono chiusi fino alle ore 6 sulla 14 Adriatica il tratto tra Molfetta e Bitonto verso Bari ed anche quello tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni di marcia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova verso Milano il tratto tra Bolzaneto e Busalla e quello tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 12 Genova Sestri Levante il tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno e sulla 10 Genova Savona quello tra Renzano e Varazze verso Savona. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 4 Milano-Brescia, il tratto tra Brescia Ovest e Rovato verso Milano, sulla A8 Milano-Varese, quello tra la diramazione Gallarate-Gattico e Solbiate in direzione di Varese, e sulla 9 Lenate-Chiasso, il tratto tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza. Buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serra Valle Genova verso Milano il tratto tra Bolzaneto e Busalla e quello tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia. Sulla 10 Genova Savona il tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia e sulla 12 Genova Sestri Levante quello tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 4 Milano-Brescia ci sono code tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Inoltre fino alle 5 è chiuso il tratto tra Brescia Ovest e Rovato in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese chiuso fino alle 5 il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Solbiate-Albizzate in direzione Varese. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Barberino di Mugello verso Firenze, ci sono 2 km di coda per un incidente in galleria. Per lavori sulla 4 Milano-Brescia, code le registriamo tra Cormano ed il bivio con la tangenziale nord di Milano per quanti viaggiano in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Barberino di Mugello verso Firenze, ci sono 2 km di coda per un incidente, mentre per lavori troviamo code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna ed anche sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!